0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: il ritmo della tua estate.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: che non mi spiego la cosa? È da stamattina che continuo a parlare con un accento, un'inflessione francese che non vi dico, anche con il nostro assistente di studio poco fa, ma certo che sì, il tutto è dovuto alla semifinale, la prima delle due di ieri sera tra Spagna e Francia, finita 2-0 per gli spagnoli, che potevano aver segnato anche il terzo gol se non fosse stato per un fuorigioco veramente millimetrico di Jamal. Vabbè, insomma, è andata così per i francesi, peccato, concorreranno e giocheranno per il terzo posto nella giornata di sabato, lasciando poi la domenica invece a chi con la Spagna dovrà affrontare la finalissima, e adesso bisogna vedere se è più in palla l'Argentina oppure l'Inghilterra, due squadre piuttosto importanti, staremo a vedere. Intanto buon mattino, buona giornata, saluto tutti voi, augurio lo stesso che vi ho fatto di primo mattino, prima dei nostri appuntamenti con l'almanacco, l'oroscopo e tutte le cose che andiamo a fare di solito, e anche a rispondere ai vostri messaggi al 328 319 8000. A proposito di numero di Radio Padova, attenzione, perché potremmo fare anche eventualmente un bel tuffo in piscina.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento. Tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli e lasciatevi trasportare dalla piscina a onde, rilassandovi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. E adesso però al primo che manda un WhatsApp con scritto Padova Land al nostro numero 328 319 8000 facciamo omaggio di due ingressi per una giornata.

0: Ciao, mi chiamo Andrea e andrò a farmi un bel tuffo in piscina a Padova Land. Buona estate calda a tutti. Ciao Radio Padova, grazie.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Mentre torno a salutare tutti voi che avete tentato la sorte per andare a fare un tuffo in piscina a Padova, e ci saranno altre occasioni per regalare altri biglietti omaggio, quindi rimanete con noi, passate la mattinata e la giornata insieme a Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lizard in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Venezia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera mercoledì 15 luglio fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Padova Local News.
1: Le 7:30 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, amministrative in città del 2027. Alberto Stefani battezza Roberto Marcato, candidato sindaco per la Lega. Nel quartiere generale padovano del Carroccio è arrivato infatti il presidente del Veneto per l'investitura. Ora cominceranno i tavoli di trattative per trovare la quadratura del cerchio che metta d'accordo l'intero centrodestra. Venezia Mobilità Urbana ha completato il percorso ciclo pedonale tra il centro di Mestre e Forte Marghera. A Vicenza adesso per un incidente camion avvolto dalle fiamme sulla A4, traffico in tilt, nessun ferito fortunatamente. L'emergenza è scattata ieri nelle prime ore del pomeriggio, il conducente del mezzo pesante ha fatto in tempo ad accostare e a mettersi in salvo. I vigili del fuoco e la polizia stradale hanno lavorato per diverse ore. A Treviso adesso rapina in farmacia, uomo travisato e armato di pistola fugge con 600 euro. L'episodio è avvenuto in tarda mattinata verso le 11:30 in una farmacia di Campo Croce a Mogliano Veneto. I carabinieri indagano sulla vicenda con telecamere a setaccio. Rovigo, bimbo di 2 anni, precipita da un piano superiore. Il piccolo è caduto nel vuoto nella serata di lunedì. Immediato l'intervento dei soccorsi, trasferito in eri soccorso all'ospedale di Padova. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Belluno si muove, la frana di Cancia, prevista oggi la bonifica. Il temporale nel pomeriggio di ieri ha creato apprensione a Borca, ma anche a San Vito. Per fortuna non è caduto nemmeno un sasso nuovo, queste le parole del sindaco De Bon. Verona infine, ondate di calore e temporali attesi per oggi, la regione è in allerta e Verona presenta i piani chiusi alla casa di Giulietta per i turisti. È tutto per questa nostra edizione locale delle news, la prossima come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Buongiorno amici, Radio Padova. Dimmi che hai.

0: Coli e Coiz, Radio Padova, ritmo italiano, quelli come me. A ridosso del nostro appuntamento con il meteo, sentiamo che cosa ha da raccontarci stamattina Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. In questa giornata di mercoledì, inizialmente sole, cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso, massime anche fino a 35 gradi sulla medio-bassa pianura veneta, e caldo afoso, caldo opprimente per la tanta umidità. Ma cambiano le cose verso la serata, scoppieranno dei temporali su Alpi e Prealpi con coinvolgimento anche di buona parte della pianura veneta e friulana, quindi attenzione, verso sera arriverà qua e là qualche temporale anche di forte intensità con locali colpi di vento e grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Buongiorno amici. Radio
4: Padova. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: lasciamo saltare.
1: Trascinante Samuel con la Michelin, Francesca Michelin, e cinema. A proposito di cinema, amici e amiche di Radio Padova, il film diretto da Antoine Foucault e interpretato da Jafar Jackson, nipote del re del pop, stiamo parlando di Michael Jackson, ha superato la soglia del miliardo di dollari al box office mondiale. Il primo biopic della storia del cinema a riuscirci, battuti i record di Bohemian Rhapsody, il film che poi insomma ripercorreva la vita di Freddie Mercury, e Oppenheimer, altra pellicola particolarmente apprezzata che ha avuto numeri record. Nonostante le polemiche e anche le recensioni tiepide che hanno accompagnato l'uscita del film, che però in pompa magna è stato presentato di fronte soprattutto alla famiglia, che si è riunita per vedere Jafar Jackson interpretare lo zio, che insomma ha interpretato in maniera perfetta, così vanno dicendo. Non ho visto il film, ma qualcuno di voi potrebbe confermare. Quindi Michael Jackson, il film su Michael Jackson, ha incassato $1 miliardo. Mica male.
0: Radio Padova, ritmo italiano.

Colors ed Elodie che si è presa un periodo di riposo, di stacco dalla sua attività, ma presto la sentiremo, immagino sarà così. The Colors, dicevo, pensare male alle 7.51 di questa mattinata, che arriva immediatamente dopo la festa nazionale francese, che si è conclusa nel peggiore dei modi. Pensavano di poter festeggiare fino all'alba il passaggio di turno e quindi l'approdo alla finalissima di domenica con la vincente tra Argentina e Inghilterra. Invece le cose sono andate diversamente. La Spagna ha meritato all'inverosimile il passaggio del turno e quindi l'arrivo alla finalissima, perché ha imbrigliato i giocatori francesi con il loro gioco fantasioso e anche veramente che ti metteva il mal di testa da non riuscire a seguirli in giro per il campo. Insomma, alla fine sono stati come ipnotizzati, ubriacati dal gioco spagnolo, che torna quindi ad affrontare una finale dopo ben 16 anni e quindi almeno 4 mondiali che però nei quali noi abbiamo disertato del tutto, e sappiamo bene come sono andate e come stanno andando le cose con una nostra federazione calcio che sta cercando di rimettere in piedi i pezzi, speriamo anche con qualche ottimo e buon risultato.

0: giudizio. Due grandi della musica italiana, Ivano Fossati e Fiorella Mannoia. Oh, che sarà? Che sarà? Ve lo dico subito. Tra poco le ultime notizie con la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Gloria, manchi tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Guerra aperta in Medio Oriente, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, che in risposta attacca Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi a Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Alla Camera per un voto maggioranza bocciata sulle preferenze. Esultano le opposizioni dopo il no dell'Aula con voto segreto. Si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte. All'attacco anche la segretaria del PD, Schlein.
2: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
1: Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani, riconosce i voti mancanti nella maggioranza e anche l'ora di una riflessione. I lavori riprendono alle 9:30. Mondiali, la Spagna batte la Francia 2-0 e vola in finale. Sulla strada delle Furie Rosse, una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Buongiorno amici.
7: Splende il sole a nord-est in una giornata che vedrà poi il sole primeggiare per tutta la giornata fino alla serata, quando invece si faranno vivi i primi forti temporali. Attenzione. Torniamo alla musica con Zero Assoluto. Radio.

Vent'anni fa il loro momento di massimo successo, stiamo parlando degli Zero Assoluto, che però abbiamo avuto di recente la possibilità di ascoltare con qualcosa di nuovo. 8 e 6 minuti, Max dovrà con voi fino alle 9. La nostra puntata di Buongiorno Amici si arricchisce di alcuni dati che arrivano dall'Europa. Il rapporto dell'Unione Europea sul calo demografico, intanto, e con le difficoltà che questo comporta. L'Europa più vecchia, con 50 milioni di abitanti in meno nel 2100, proiezioni naturalmente a lunga scadenza, però che indicano quello che è il cammino che sta facendo l'Europa. 50 milioni di abitanti in meno significa una nazione come l'Italia che sparisce, in buona sostanza, perché, lo ricordiamo, siamo intorno ai 60 milioni. Calo delle nascite, record di 65 anni, l'Italia è il paese più anziano in Europa. Calo delle nascite che in Europa vede l'Italia tra le prime mamme più anziane. I nuovi migranti non compenseranno, faranno sapere, il declino demografico, perché l'Unione Europea continuerà ad attrarre migranti, ma questo non riuscirà a cambiare il verso del trend, dell'andamento. I nuovi migranti non compenseranno quindi il declino demografico, e bisognerà fare conti invece con i lavoratori, che saranno sempre di meno, per cercare di sostenere anche le persone che invece a tarda età, avanzata età, avranno a che fare con l'assistenza. Infatti nel 2100 si parla di una crescita dell'età media che arriverà a più di 90 anni per le donne in ogni stato europeo e almeno 86 anni mediamente per gli uomini nel 2100. Le ultime proiezioni demografiche di Eurostat indicano anche che l'Unione Europea dovrebbe perdere in media 1,2 milioni di persone in età lavorativa. Secondo il documento, circa il 20% delle persone in età lavorativa è fuori dal mercato del lavoro, e sono 8 milioni i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Qui ci vuole davvero una riflessione anche da parte nostra, di genitori. Un bel calcio dove non batte il sole potrebbe servire a qualcosa.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi mercoledì 15 luglio 2026. Ariete, il vostro sarà un mercoledì attivo e un po' più produttivo in ambito professionale, grazie alle intuizioni che vi donerà la luna amica. Approfittatene con il voto 7+. Toro, i progetti ai quali state lavorando godono sempre del sostegno di un buon mercurio e anche la sfera sentimentale è appagante. Tuttavia oggi la luna in posizione disarmonica potrebbe essere responsabile di una certa irritazione. Mantenete la calma, voto 8, -. Gemelli, la benevolenza della luna vi accompagnerà, consentendovi di portare a compimento gli impegni lavorativi. Cercate però di non trascurare i doveri familiari, magari per leggerezza, poiché potreste causare qualche dissapore. Voto 8, -. Cancro, bene il lavoro, anche la vita affettiva è serena, grazie a Venere che continua ad esservi amica. E 7+ è il vostro voto. Leone, la luna nel segno vicino a Giove renderà tutto facile sia nell'ambiente professionale, sia in amore, sia in vacanza, e quindi 8 è il vostro voto. Vergine, Marte dal suo aspetto disarmonico può causare qualche imprevisto che però saprete aggirare dal momento che Mercurio è dalla vostra parte. Sereno il dialogo amoroso, anche se poco passionale, e voto 7+. Bilancia, forti del sostegno di Marte, Luna, Giove e Plutone, tutti positivi, dovreste sentirvi piuttosto sicuri di voi stessi, anche perché non mancano aiuti di persone autorevoli, ma non abbassate la guardia, siate vigili, soprattutto per gli affari a lunga scadenza. Voto 7. Scorpione, gli attuali successi lavorativi vi consentono di essere determinanti, nonostante oggi per la luna dissonante non tutti siano disposti a riconoscere il vostro valore. Siate comprensivi, voto 8 -. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna farà da garante per la bontà delle vostre decisioni lavorative, ma dovrà mettervi al riparo anche dalle intemperanze sentimentali causate dall'ostilità di Marte e Venere. Voto 8 -. Capricorno, siete tra coloro che vivono un periodo poco fortunato per il lavoro, perciò se potete prendete ora il vostro periodo di ferie, così rifiaterete un po'. Voto 7. Acquario, bene il lavoro così come l'amore, a patto che non vi facciate influenzare troppo dalle insidie della luna in opposizione, e voto 8 -. Pesci, se la professione non vi procura problemi, sono i sentimenti a rendervi un po' distratti o irritabili. Giornata per cercare di rimediare ad eventuali mancanze, e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai, c'è

0: Un artista che sa graffiare con la sua voce, ma anche accarezzarti con canzoni come questa, che risale al 1995. Lei naturalmente Irene Grandi, dolcissimo amore, in attesa di aggiornarvi sulla situazione del traffico a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: sulle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per materiali dispersi segnaliamo rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata inoltre per traffico intenso rallentamenti con code tra Verona Est e il bivio per la A22. Spostiamoci sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, anche qui a causa del traffico intenso si procede in coda tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Vi informiamo che sul tratto Venezia-Padova dell'A4 per lavori a partire dalle 22 di questa sera mercoledì 15 luglio fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra l'A4 per entrambe le provenienze e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Vi ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Cash, a proposito di soldi, qui cercano in tutti i modi di sfilarceli di tasca e lo fanno sempre più in modo astuto. Attenzione amici e amiche di Radio Padova, perché se siete intenzionati ad acquistare un condizionatore con effetti miracolosi sull'effetto fresco in casa, attenzione perché potrebbe essere una bufala. L'aumento infatti delle temperature estive, accompagnato dal moltiplicarsi delle sezioni online che promettono soluzioni veramente miracolose per combattere il caldo. Sui social network, per esempio, circolano sempre più annunci di presunti mini condizionatori in grado di raffreddare un'intera stanza in pochi istanti, consumando una quantità irrisoria di energia, naturalmente, spendi pochissimo. Spesso però non è così e bisogna cercare di riconoscere le truffe, magari indagando, cercando di intercettare gli errori grammaticali, refusi, incongruenze nell'identità del marchio, ma anche attenzione alle testimonianze dei clienti, dei risultati incredibili e eccessivamente perfetti. Insomma, poi ci sono i racconti sensazionalistici su invenzioni segrete o tecnologie rivoluzionarie mai dimostrate, che insomma danno la misura del fatto che vi stanno prendendo per i fondelli. Tra l'altro, cioè, qual è il metodo e la tecnica? Allora, l'annuncio, ci sono questi venditori che vendono questi apparecchi da 50 a 150 euro. Una volta ricevuto il prodotto, però, scoprono che nella migliore delle ipotesi si tratta di semplici ventilatori o raffrescatori evaporativi, ben lontani dalle prestazioni reclamizzate. E a favorire l'inganno contribuisce anche la qualità sempre più elevata delle campagne pubblicitarie che spesso utilizzano e hanno il supporto dell'intelligenza artificiale, che rende i video particolarmente convincenti e difficili da distinguere dalle comunicazioni autentiche. Quindi badate bene a quello che state per comprare. Radio Padova, ritmo italiano.

0: ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. In questa giornata di mercoledì, inizialmente sole, cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso, massime anche fino a 35 gradi sulla medio-bassa pianura veneta e caldo afoso, caldo opprimente per la tanta umidità. Ma cambiano le cose verso la serata, scoppieranno di temporali su Alpi e Prealpi con coinvolgimento anche di buona parte della pianura veneta e friulana, quindi attenzione, verso sera arriverà qua e là qualche temporale anche di forte intensità con locali colpi di vento e grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Piace con milioni di like, che vuol dire mi piace. Cominciai a credere davvero che tutto questo fosse amore sincero. Mi comprai una macchina e poi un aeroplano e poi un'astronave. Poi a mano mi chiedevano le mie opinioni.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Beh, sì, se ne va sì, eh. È una possibilità, ma c'è diritto di replica, visto che torno domani mattina a partire dalle 6 per una nuova puntata di Buongiorno Amici. Vi lascio con Luca Lazzari a seguire fino a mezzogiorno con l'augurio di una buona giornata.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che ami.

0: Padova News.
1: Medio Oriente, proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran. In risposta a Teheran, bersaglia Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto di Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Guerra tra Russia e Ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per l'acquisto di componenti cinesi per droni. Lo riporta il Financial Times, che parla di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra i due paesi. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Riforma della legge elettorale, dalle 9.30 ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze, occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. La terza ondata di caldo, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, in Emilia Romagna e Veneto scatta l'allerta gialla per temporali, a Palermo segnalato pericolo di incendi. Mondiali, troppa Spagna anche per la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale contro una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Su Radio Padova, tempo reale, con

fischio di Morricone memoria. Ermal Meta, ferma gli orologi a Radio Padova. 9 e 4 minuti, buona giornata da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno, la nostra musica, i vostri messaggi al 328-319-8000. Tra pochissimo arriverà anche Venusia con l'oroscopo di oggi e adesso la nuova di Noemi.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi mercoledì 15 luglio 2026. Ariete, il vostro sarà un mercoledì attivo e un po' più produttivo in ambito professionale, grazie alle intuizioni che vi donerà la luna amica. Approfittatene con il voto 7+. Toro, i progetti ai quali state lavorando godono sempre del sostegno di un buon mercurio e anche la sfera sentimentale è appagante. Tuttavia oggi la luna in posizione disarmonica potrebbe essere responsabile di una certa irritazione. Mantenete la calma, voto 8, -. Gemelli, la benevolenza della luna vi accompagnerà, consentendovi di portare a compimento gli impegni lavorativi. Cercate però di non trascurare i doveri familiari, magari per leggerezza, poiché potreste causare qualche dissapore. Voto 8, -. Cancro, bene il lavoro, anche la vita affettiva è serena, grazie a Venere che continua ad esservi amica. E 7+, è il vostro voto. Leone, la luna nel segno vicino a Giove renderà tutto facile sia nell'ambiente professionale, sia in amore, sia in vacanza, e quindi 8 è il vostro voto. Vergine, Marte dal suo aspetto disarmonico può causare qualche imprevisto che però saprete aggirare dal momento che Mercurio è dalla vostra parte. Sereno il dialogo amoroso, anche se poco passionale, e voto 7+. Bilancia, forti del sostegno di Marte, Luna, Giove e Plutone, tutti positivi, dovreste sentirvi piuttosto sicuri di voi stessi, anche perché non mancano aiuti di persone autorevoli, ma non abbassate la guardia, siate vigili, soprattutto per gli affari a lunga scadenza. Voto 7. Scorpione, gli attuali successi lavorativi vi consentono di essere determinanti, nonostante oggi per la luna dissonante non tutti siano disposti a riconoscere il vostro valore. Siate comprensivi, voto 8 -. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna farà da garante per la bontà delle vostre decisioni lavorative, ma dovrà mettervi al riparo anche dalle intemperanze sentimentali causate dall'ostilità di Marte e Venere. Voto 8 -. Capricorno, siete tra coloro che vivono un periodo poco fortunato per il lavoro, perciò se potete prendete ora il vostro periodo di ferie, così rifiaterete un po'. Voto 7. Acquario, bene il lavoro così come l'amore, a patto che non vi facciate influenzare troppo dalle insidie della luna in opposizione. E voto 8 -. Pesci, se la professione non vi procura problemi, sono i sentimenti a rendervi un po' distratti o irritabili. Giornata per cercare di rimediare ad eventuali mancanze. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo insieme su Radio Padova, la costiera amalfitana. Alle 9 e 16 minuti, buona giornata. Attenzione che anche oggi vi diamo la possibilità di vincere a Storia Sottomarina. Dovete ascoltarci con molta attenzione quando vi diamo il via libera. Ora, Alan Sorrento.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata per traffico intenso, rallentamenti tra Verona Est e il bivio per la A22. E sempre per traffico intenso in direzione Venezia, code tra Somma Campagna e Verona Sud. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste e rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la Castellana e Marghera. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Se la voglia d'estate chiama, rispondi con Astoria Beach Sottomarina, dove ogni giornata è relax, sport e divertimento. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley. Rilassati nei chioschi in riva al mare gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza, oppure a bordo piscina con idromassaggio H Wellness. Il divertimento continua la sera al Village, il parco giochi dove i bimbi si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro Astoria il tuo amico a quattro zampe è sempre benvenuto nell'area dog friendly e nel parcheggio puoi ricaricare la tua auto elettrica. Prenota ora la tua giornata su centroastoria.it, ma adesso al primo che ci manda un messaggio con scritto semplicemente Astoria al 328 319 8000 regaliamo una giornata in spiaggia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Padova suona le canzoni che ami e batte tuo animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana.

0: Radio Padova News.
1: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni delle elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigogiana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, a Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso, a Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la 10ª tappa, a 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ti fa stare bene il grandioso Caparezza, canzone del 2017, ma che continua ad essere una delle canzoni che ti adrenalizzano praticamente. 12-14 minuti, ecco un'altra canzone, in questo caso nuova. Lei è veramente una grande artista, a me personalmente mancata, ed è tornata, a mio modestissimo parere, alla stragrande con questa canzone che si intitola Epopea. Benvenuti, questa è Radio Padova.

0: 0, Laura Pausini che ci ha portati alle 12.21, ancora ben arrivati su Radio Padova Ritmo Italiano. Restate con noi perché a breve avremo anche gli aggiornamenti, per voi che siete al volante, sulla viabilità del Nord-Est grazie a Info Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla A4 Venezia-Padova si registrano code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste in colonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Padova per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. We'll be right back.

più semplice che c'è, un uomo dal cuore grande, non a caso tutti i suoi fans continuano ad adorarlo, ad amarlo, ad acclamarlo, al punto tale che lui ovviamente ogni tanto sente anche il bisogno di isolarsi e di staccarsi da Zocca o da Bologna, insomma. E infatti pare che il suo buon ritiro per staccare la spina e lavorare alle sue produzioni musicali si trovi a Los Angeles. Ha preso una casa, ha detto: intanto sto qua non perché non voglia bene a tutti i miei fans, ma ogni tanto anch'io ho bisogno di stare tranquillo. Adesso invece per voi qui a Radio Padova, durante il Ciao Cri, arriva Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina cattiva, Elettra Lamborghini, e adesso preparatevi perché sta arrivando una delle chicche firmate Radio Padova di questa estate 2026 e questa chicca è targata 1978.

0: un'idea stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

La costiera amalfitana, uno dei successi di questa estate 2026, canzone divertentissima con Rovazzi, con Arisa e Nino D'Angelo. E adesso invece prepariamoci a sentirci questa canzone, La più bella, il titolo del brano di Mecna & Coco. Questa è Radio Padova.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Il 73enne Ivano Mirtillo è morto, stamane annegato nel fiume Vallio, in via Capesaro a Roncade. A scoprire il corpo è stata la figlia, forse un malore all'origine del dramma. Tragedia ieri sera a Brugine. Un uomo di 75 anni è morto in ospedale dopo essere stato travolto in retromarcia dal trattore guidato dal figlio nella loro azienda agricola. Nella notte un incendio ha colpito un'azienda di riciclo rifiuti nella zona industriale di Longarone, Belluno. 6 squadre di vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare il rogo. Venerdì a Malo sindaci e cittadini manifesteranno in solidarietà a Moreno Marsetti. Il sindaco e vicepresidente della provincia di Vicenza è stato vittima del grave attacco incendiario all'azienda di famiglia. 100 anni fa, il 15 luglio 1926, nasceva la Grande Venezia. Un regio decreto cancellò i comuni di Mestre, Favaro, Zelarino e Chirignago, accorpandoli al capoluogo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

siamo io e voi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, un ritmo che è fatto non solamente di musica ma anche così di informazioni che possono un po' informarci, scusate il bisticcio di parole, su quelli che sono i neologismi. Per esempio c'è questa nuova parola che è Globesity, è un neologismo coniato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che unisce le parole global e obesity per indicare l'epidemia mondiale di sovrappeso e obesità, Globesity. Ma è legata anche questa parola, a quanto pare, alle temperature estreme che sembra ci facciano ingrassare. Adesso vediamo un attimo di capire. Il caldo porta spesso a scegliere cibi più freschi, che poi però diventano anche snack piuttosto che cibi dalle calorie invisibili, come la granita, il succo di frutta oppure la frutta stessa, di cui si finisce per abusare con un conseguente aumento del consumo di fruttosio. L'aumento delle temperature incide però sulle nostre scelte, anche perché i conseguenti disastri ambientali come le alluvioni e gli eventi meteorologici estremi in generale cosa fanno? Comportano un aumento del costo dei prodotti freschi, il che il consumo di fruttosio. L'aumento delle temperature incide però sulle nostre scelte, anche perché i conseguenti disastri ambientali come le alluvioni e gli eventi meteorologici estremi in generale cosa fanno? Comportano un aumento del costo dei prodotti freschi, il che spinge verso l'acquisto di prodotti confezionati e ultra

0: Paola e Chiara, e così noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora, 14 e 13 minuti, con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è Sal Da Vinci, questa è Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla 4 Venezia-Padova per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Spirito Libero, la meravigliosa voce di Giorgia su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Beh, occupiamoci per un attimo della nostra preziosa regione, perché dall'allerta gialla per il caldo all'allerta per il rischio idrogeologico è un attimo, e così la Protezione Civile dirama un'allerta per ondate di calore oggi, ma alla stessa si aggiunge l'allerta gialla per rischio idrogeologico temporali su tutto il territorio dalle 18 in avanti, più o meno. Comunque in serata si prevedono rovesci dalle zone montane fino alla pianura. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Il nostro Ritmo Italiano ritrova Uelo con Anna Tatangelo. Questa è Notte Poetica.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Google, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

anche no, così J-Ax nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre sono 12 minuti che ci separano dalle 3 con il nostro buon pomeriggio. Tra poco la redazione ci riporta le ultime notizie, intanto ritroviamo anche Raf, questa è Pazzi, Stupidi Ragazzi.

0: Radio Padova News.
1: La crisi in Medio Orientale, ancora un'ondata di raid americani sull'Iran per colpire le forze militari che ieri hanno attaccato due petroliere ad Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione USA. Diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana Saman Abbas, uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Il caldo africano in Italia, 7 città in bollino rosso, diverranno 15 tra domani e venerdì, fino a 44 gradi in Sardegna. In arrivo anche i temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversario della Spagna nella finale dei mondiali. In calendario domenica, nel New Jersey, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si affrontano Argentina, Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova. Yeah!

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors per Partenope su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Jovanotti e Alfa, Buon Vento.
1: Tre canzoni in fila.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore, che canto, con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Sono le 18 e 17 minuti, 18 in questo istante, se andiamo a secondi, siamo precisi e tra poco precisissimi anche con le nostre informazioni per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade del Veneto. Prima su Radio Padova Ritmo Italiano, la più bella del mondo, sentiamo Rocco Hunt.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Un mezzo pesante in panne provoca code in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Inoltre si segnalano code tra Padova Est e il bivio per la A57 in direzione Trieste. Nel tratto è presente un cantiere. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano si viaggia in coda per traffico sostenuto in direzione della 4 alla barriera di Porto Gruaro. Dalle 23 alle 5 nelle notti di giovedì 16 e lunedì 20 luglio, per lavori di società Autostrade, la 23 Palmanova Tarvisio chiuderà nel tratto tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti, a partire dalle 20, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Nel prossimo weekend a Casalecchio di Reno, da venerdì 17 a domenica 19 luglio, torna la festa del gelato, arrivata la 21esima edizione. Per 3 giorni il centro si riempirà di gelaterie, di bancarelle, di spettacoli, di concerti e mercatino artigianale distribuiti tra piazze e le vie del paese. È una proposta estiva che mette insieme il gusto, il passeggio, la serata all'aperto in modo molto naturale, senza bisogno di costruzioni complicate, no? Se volete una di quelle uscite adatte a tutti, dalle famiglie a chi ha solo voglia di una serata fresca e semplice, questa funziona davvero. L'appuntamento è con la festa del gelato a Casalecchio di Reno, da venerdì a domenica.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Sto pensando a te, c'era Vasco Rossi su Radio Padova ed era la canzone che chiudeva il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Qua andiamo nei ritmi latini, c'è poesia, una baciata di Sal Davì.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere che a Gallo di Grinzane nel Cuneese uccise due rapinatori reagendo ad una rapina nel suo negozio. Mentre i due stavano fuggendo, Ruggero li inseguì sparando diversi colpi, due morirono e un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Si svolgerà domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Intanto l'ondata di calore in Italia venerdì raggiungerà il suo picco, 17 città da bollino rosso. Sport mondiali, la Spagna conoscerà stasera il nome dell'avversaria nella finale di domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane, ad Atalanta, in Georgia, si affrontano Argentina e Inghilterra. Ciclismo, norvegese Warren Skjold si è imposto nella tappa di Nevers al Tour de France. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Fabri Fibra, un successo del 2017, stavo pensando a te, sono le 19 e 10 minuti, perché qua andiamo al secondo, capito? E tra poco l'aggiornamento sarà anche per chi è sulle nostre autostrade del Veneto, intanto ascoltiamo anche Zucchero, tutto.

0: piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa mi batte nel ventre. Più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister. Cerca su Google, trovi le interviste. Pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Goditi l'estate con le

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso in direzione Trieste provoca code tra Terraglio e il bivio per la 27. Nella stessa direzione rallentamenti sono segnalati tra la rotatoria Miranese e Castellana. In direzione opposta si viaggia a rilento tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domani, giovedì 16, alle 5.30 di venerdì 17 luglio, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Miro Oriago sulla 57, Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

una possibilità, vedremo come sarà invece il tempo tra pochissimo, se ci sarà la possibilità di stare tranquilli o meno, e lo vedremo con Trebi Meteo e con Nikos, che ho detto, con il quale mi collegherò tra qualche istante. Voi siete su Radio Padova, intanto ascoltiamo J-Ax. 3, 2, go!

0: Radio Padova Meteo.
1: Pochi secondi alle 19.30 ci colleghiamo con Trebi Meteo con Nico Schiodetto. Pendiamo dalle tue labbra, Nico, siamo preoccupatini un po', te lo dico.
2: Ciao, buona serata a voi. Beh, in realtà guarda, sul Veneto sta, alla fine è andata meglio quello che si poteva ipotizzare. Sì, perché sta transitando la linea temporalesca, questa linea di Groppo che dalla Lombardia si è mossa verso l'Emilia Romagna e attualmente si sta muovendo verso appunto la Romagna con anche il vento che è piuttosto forte, la zona del Ferrarese, stavo vedendo le raffiche adesso 150 km orari, quindi sì, è molto molto forte, e quindi per fortuna ci siamo diciamo schivati questo forte fronte che appunto sta recando danni in Emilia Romagna, anche in Bologna, Parma, grandinate anche di 4-5 centimetri e venti fortissimi. Diciamo che il grosso sta prendendo solo la parte fino a Rudigino, il resto insomma ci sono piogge temporali ma abbastanza tra virgolette tranquilli rispetto a quello che poteva essere l'evoluzione. Ancora qualcosa in nottata arriverà, più però diciamo basso Veneto, rilievi alpini e poi domani una giornata soleggiata, quindi domani ancora sole e farà caldo, andiamo sempre ben oltre i 30 gradi, quindi sempre giornata soleggiata molto calda, e verso la serata di nuovo di temporali, domani tarda serata sulle Alpi qualcosa potrebbe scendere verso le limitrofe zone pianeggianti dell'Alto Veneto, quindi diciamo fino a Padova potrebbero arrivare domani notte e anche il Friuli, però diciamo che sono temporali che non è che rimescano tanto l'aria, farà caldo fino a sabato, il vero cambiamento arriva da domenica, in avvio la prossima settimana arriverà aria più fresca e quindi le temperature tenderanno ad abbassarsi, direi che da lunedì l'estate per qualche giorno si farà sicuramente più vivibile con temperature più o meno attorno ai 30 gradi.
1: Bene, benissimo, e questa sera dormiremo sonni tranquilli, ecco, mi pare di capire, più o meno.
2: Beh, direi
1: più
2: di sì, dai, poteva andare peggio, alla fine il fronte è stato un po' più a sud, perché insomma sta picchiando duro in Emilia Romagna.
1: Va bene, dai, speriamo non faccia troppi danni. Grazie mille a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, al prossimo aggiornamento. Ciao, grazie, ciao.
2: Ciao, buona serata a voi.
1: Buona serata.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Parto Fa.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Successo internazionale con Pino D'Angiò, ma quale idea? Sono le 19:43 minuti, se avete l'idea di stare qui con noi c'è tanta bella musica da seguire su Radio Padova, ritmo italiano, stavolta di nuovo Electro Swing, c'è Rosa Chemical con la sua Mamma Mia.

0: Ho fatto la disco Paradise, Fedez, Annalisa e Articolo 31, siete su Radio Padova, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buona serata con la nostra musica, il ritmo italiano continua con D'Argento Amico e la sua Ai Ai, a domani, ciao!
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Radio Padova News.
1: La legge elettorale, la Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
2: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
1: Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Prosegue il caldo intenso in Italia, che raggiungerà il suo massimo venerdì con 16 città da bollino rosso. In arrivo una tregua, al nord allerta per temporali in Lombardia con rischio nubifragi e grandinate in Valpadana. Allerta anche in Emilia-Romagna e Veneto. Si definisce stasera la finale dei mondiali americani di calcio, già promossa alla Spagna di fronte alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai del

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica Le Lenti. Ottica Le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. OtticaLeLenti.com.
5: La disco italiana.
6: La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, il traffico risulta scorrevole lungo i tratti gestiti da Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo che dalla A4, per entrambe le provenienze, immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Come alternative sono consigliati lo svincolo di Padova Est e quello di Spinea. Dalle 23 alle 5 nelle notti di giovedì 16 e lunedì 20 luglio per lavori di società Autostrade verrà chiusa la 23 Palmanova Tarvisio tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti a partire dalle 20 verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. La tangenziale sud di Vicenza è chiusa per lavori fino alle 6 in direzione Padova tra Vicenza Est e Torri di Quartesolo. In questi minuti è poi attesa la chiusura per lavori anche dell'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre, per chi però venendo da Milano dalla A4 vuole immettersi in tangenziale. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Spinea. La riapertura è poi prevista entro le 5.30 di domattina. Infine vi anticipiamo che domani notte tra le 23 e le 5, sempre per lavori, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine e Gemona-Osoppo. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 16 luglio. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

La disco italiana. Stai ascoltando Radio Padova.

Padova suona le canzoni che ami. Canzoni che amerai.

0: parola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

got it. Don't come. I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: è l'una e cinque minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.